dalil da ya fantina da zitta magana ta mutum fale a shi faraskram doni wacire ad modu doni gotuna ma da fantina susu engineer doni konya suna engineer doni maliu ma balare faraskram doni wacire da ita katkuku.